0: U trećem slavnom tajstvu razmišljat ćemo kako je Duh Sveti sišao nad Mariju i apostole.
1: Im dritten glorreichen Geheimnis betrachten wir, wie der Heilige Geist uns gesandt worden ist. Wir danken dir für die Früchte des Heiligen Geistes, für den Frieden. Die Mutter Gottes sagt, betet mit dem Herzen, öffnet euch dem Gebet.
0: Duh Sveti silazi na ranu crkvu dok su okupljeni u dubokoj jedinstvenoj molitvi smanju.
1: Der Heilige Geist kommt auf die Apostel herab, als sie in Gemeinschaft sind. Und unsere Mutter Gottes wirkt wie eine Lehrerin und lehrt uns, wie wir mit dem Herzen beten sollen.
0: Nadnaravni dar koji ljudske ruke ne mogu stvoriti. A kada molimo krunicu s istinskom ljubavlju i predanjem, Duh Sveti nas pretvara u žive nositelje mira.
1: Wenn wir den Rosenkranz mit dem Herzen beten und mit voller Hingabe, schenkt uns der Heilige Geist die Gaben.
2: We contemplate the descent of the Holy Spirit upon Mary and the Apostles. Our Lady's special intention for the gift of the Holy Spirit and for peace within families and the entire world. In one message, Our Lady said, "Open yourselves to God by means of prayer, so that the Holy Spirit may begin to work miracles in you and through you. Pray the Rosary with the heart." Reflection. The Holy Spirit descends upon the early church while they are gathered in deep, unified prayer with Mary. In Medjugorje, Gospa, Our Lady, acts as our schoolmaster, teaching us how to pray with the heart. She tells us that true peace is a supernatural gift that cannot be made by human hands. When we pray the Rosary with genuine love and surrender, the Holy Spirit transforms us into living carriers of peace.
1: Wenn wir den Rosenkranz mit dem Herzen beten und mit Sehnsucht, formt uns der Heilige Geist in lebendige Glaubenszeuge.
3: Intenzione per i doni dello Spirito Santo e per la pace nelle famiglie e nel mondo intero. Messaggio: apritevi a Dio mediante la preghiera, affinché lo Spirito Santo possa cominciare a operare miracoli in voi e per mezzo di voi. Pregate il rosario con il cuore. Riflessione. Lo Spirito Santo discende sulla Chiesa nascente mentre sono radunati in preghiera profonda e unificata con Maria i discepoli. A Medjugorje la Gospa agisce come nostra maestra, insegnandoci come pregare con il cuore. Ci dice che la vera pace è un dono soprannaturale che non può essere fatto dalle mani dell'uomo. Quando preghiamo il rosario con amore genuino e abbandono, lo Spirito Santo ci trasforma in portatori viventi di pace.
4: Tercer misterio glorioso, la venida del Espíritu Santo sobre la Virgen y los apóstoles. Intención. Por los dones del Espíritu Santo y por la paz en las familias y en todo el mundo. Mensaje de nuestra Madre. Ábranse a Dios mediante la oración, para que el Espíritu Santo comience a obrar milagros en ustedes y por medio de ustedes. Recen el rosario con el corazón. Reflexión. El Espíritu Santo desciende sobre la Iglesia primitiva mientras están reunidos en oración profunda y unificada con María. En Medjugorje, la Gospa actúa como nuestra maestra, enseñándonos cómo rezar con el corazón. Nos dice que la verdadera paz es un don sobrenatural que las manos humanas no pueden crear. Cuando rezamos el rosario con auténtico amor y abandono, el Espíritu Santo nos transforma en portadores vivos de paz. Trzecia tajemnica chwalebna, zesłanie Ducha Świętego. Intencja. O darę Ducha Świętego oraz o pokój w rodzinach i na całym świecie. Orędzie Matki Bożej. Otwórzcie się Bogu przez modlitwę, aby Duch Święty zaczął czynić cuda was i przez was. Odmawiajcie różaniec sercem. Refleksja. Duch Święty wstępuje na Kościół pierwotny, gdy zgromadzenie się na głębokiej, zjednoczonej modlitwie z Maryją. Medjugorje Gospa działa jako nasza nauczycielka, ucząc nas, jak modlić się sercem. Mówi nam, że prawdziwy pokój jest darem nadprzyrodzonym, którego ludzkie ręce nie mogą stworzyć. Kiedy odmawiamy różaniec z autentyczną miłością i zawierzeniem, Duch Święty przemienia nas w żywych nosicieli pokoju.
3: Padre nostro, che
1: Padre sei unser im Himmel,
3: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Gegrüßet seist du, Maria.
3: Il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia. Il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. O mein Jesus,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace,
1: Königin des Friedens, bitte für uns.
2: Doggi duce seti, sigina svena.
1: Komm, Heiliger Geist, und fall auf uns herab. Komm, Heiliger Geist. Schenk uns die Liebe.